0: Mila.
1: Felicità è su un viaje lejano, mano con mano la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.